Radio Tore Nostri, in nomine Domini, Domine Chisaudio, Rastione Meglio, Domine Svobisco, Oriamo Dio, Reversa, Transcritto, Resista, Prestimo Legio, Edio, Lontanio, Tuo, Dio, Sopisipia, Ser Cristo, Domine Nostro, Amen. Benedicto Dini Potente, Pater Spiritus Santo, descende vós, manete sempre.